0: Today 104,5.
1: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
2: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale giornalisti.
3: Immagini sportive alle quali è particolarmente.
2: Sì, per un.
4: No.
3: Piemonte 2, 20.
2: Champagne.
4: E non sarei stato un.
2: Iracheni. O mi fa.
5: In New York.
6: Certo, appena finisce telefoniamo.
5: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.